0: 手洗いの後は体操。イン、イタリアン。
1: Esercizio alla radio numero 1. Per prima cosa, alzati in piedi e distendi tutto il corpo. 1, 2 e ritorno. Allunga la schiena, poi le braccia e le gambe. 1, 2, 3, 4. Braccia di lato e poi le ginocchia. Ripeti ancora una volta. 3, 4, 5, 6. Ora fai girare le braccia. Prima da una parte, poi dall'altra. Braccia distese, ripeti ancora una volta. 1.